akondim mbala ho bribri ah nyosimbundu ndomazana ha fuga fuga kwetin fuga fuga fuga kwetin nathi ndomazana ntanza ha bala mama senda mazana yazala akondim bribri what